0: Gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimela cantando, corremo su Esopel Palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istroveneto.
2: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istrovenetsko gnarje cea.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: Splodina, ma ne može svježije. Banana, kilogram 69 centi. Svježi svinjski kare, 2,89 € I Doline trajno mlijeko, 45 centi. Ovu nedjelju većina Plodina radi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta u Zaba Mastercard kartice. Na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.

0: Gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istroveneto.
2: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istrovenes Cognariecea.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
4: Dobro jutro, Istra.
5: Na Radio Puli.

0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaice e Italo Banco.
2: Bentrovati all'ascolto. Novità ai vertici della Banca Nazionale Croata. Secondo indiscrezioni di stampa, l'attuale presidente del consiglio di amministrazione dell'ANFA, Ante Žigman, sarà il nuovo governatore dell'istituto centrale. L'accordo sarebbe stato raggiunto questa mattina durante la riunione della maggioranza parlamentare.
1: Proprio ieri il Sabor ha sollevato dall'incarico il governatore uscente Boris Vujčić, che tra pochi giorni si trasferirà a Francoforte per assumere la carica di vicepresidente della Banca Centrale Europea. Entra nel vivo in Croazia il ripristino della leva obbligatoria con il Ministero della Difesa a lavoro per ampliare le infrastrutture militari. Attualmente sono circa 5.000 i giovani che svolgono i 2 mesi di addestramento nelle caserme di Knin, Slunj e Požega.
2: Nei prossimi 5 anni il numero è destinato a crescere, per questo Zagabria prevede l'ampliamento delle strutture di Benkovac, Dugoselo e Varaždin, oltre alla costruzione di una nuova caserma Beli Manastir, con l'obiettivo di triplicare la capacità di accoglienza. Ai coscritti spetta un compenso mensile di 1.100 euro netti.
1: I vertici israeliani hanno annunciato che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'esercito israeliano a Gaza. Odeh, comandante numero 4 dell'ala militare di Hamas, sarebbe rimasto vittima di un raid aereo che ha colpito il suo appartamento.
2: Sull'altro fronte, bombe israeliane nel sud del Libano con 31 morti e oltre 40 feriti nelle ultime 24 ore. Lo stretto di Hormuz resta bloccato, mentre Israele ribadisce che a breve verrà attuato anche il piano di emigrazione della popolazione di Gaza. È in corso la terza campagna di ricerca archeologica nel sito della Villa Romana con frantoio di Barbariga, uno dei più importanti complessi antichi per la produzione di olio d'oliva in Europa.
1: Gli scavi, condotti congiuntamente da archeologi croati e statunitensi, continuano a portare alla luce nuove testimonianze sul ruolo centrale dell'Istria ai tempi dell'Impero Romano. Alla 51esima edizione delle gare di atletica leggera, svoltesi ieri allo stadio di Cantrida a Fiume, la scuola elementare Giuseppina Martinuzzi di Pola si è aggiudicata nuovamente la Coppa Sergio Del Ton. L'istituto polese è tornato a casa con un bottino di 20 medaglie, 8 ori, 3 argenti e 9 bronzi.
2: In totale, a partecipare ai giochi promossi dall'Unione Italiana sono stati circa 250 alunni in rappresentanza di 13 scuole elementari della minoranza di Croazia e Slovenia. Calcio, ritiro fiumano per la nazionale croata di Zlatko Dalic. Ieri a Rujevica i Vatreni hanno svolto il loro secondo allenamento nell'ambito dei preparativi al prossimo mondiale nordamericano. Al gruppo si sono uniti anche Josip Šutalo e Marko Pašalić.
1: La partenza per Washington è in agenda il 9 giugno, ma prima i Vatreni affronteranno 2 amichevoli. Quella con il Belgio martedì 2 giugno e quella con la Slovenia domenica 7 giugno. La prima partita al mondiale è prevista per il 17 giugno a Dallas contro l'Inghilterra.
2: Siamo al meteo, sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità nel pomeriggio sull'Istria centrale e possibilità di piogge locali o rovesci accompagnati anche da temporali. Bora debole o moderata, temperature massime tra 29 e 32 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco. Domani il governo presenterà il nuovo pacchetto di misure antinflazione. Questa volta l'obiettivo non sarà solo contenere la crescita dei prezzi, ma anche frenare i consumi. Dura la reazione dei sindacati, pronti a opporsi a qualsiasi ipotesi di congelamento dei salari. Secondo le organizzazioni dei lavoratori, i cittadini non possono pagare il prezzo delle scelte politiche e gli stipendi non sono la causa principale dell'inflazione. Posizione

opposta dal mondo economico. Per i datori di lavoro i salari sono cresciuti ben oltre la produttività e un rallentamento viene ritenuto necessario per garantire una crescita sostenibile nel lungo periodo. In Croazia si allarga il divario tra stipendi e pensioni con un gap medio che tocca gli 810 euro al mese. Secondo gli esperti, ad oggi l'assegno copre appena il 47% dell'ultima retribuzione. In futuro si prevede una copertura massima del 60%, ben al di sotto del 70% raccomandato dall'Unione Europea. Per evitare il crollo del tenore di vita, gli analisti consigliano ai trentenni di iniziare a risparmiare da subito, almeno con 175 euro al mese. Proprio su questo fronte, dopo l'annuncio del governo di voler abolire l'imposta sul reddito per tutti i pensionati, il partito liberale Focus ha avanzato dure critiche, giudicando la misura poco equa per i lavoratori dipendenti. Secondo Focus, la soluzione più equa sarebbe innalzare per tutti la soglia di reddito esente da imposta, dagli attuali 600 a 1000 euro. In questo modo, sostiene il partito, verrebbe tutelato il 90% dei pensionati senza penalizzare i lavoratori attivi, né ridurre ulteriormente le entrate di città e comuni, per i quali l'imposta sul reddito rappresenta una fonte di finanziamento essenziale. A Zagabria viene firmato oggi l'accordo di cooperazione strategica tra il cantiere navale Uljanik Brodogradnja 1856 di Pola e la società spagnola Navantia. La firma rientra nelle attività legate al programma delle future corvette multiruolo destinate alla Marina Militare Croata. L'intesa definisce il quadro per una futura collaborazione industriale e tecnologica con i partner croati coinvolti nel progetto. Nel porto di Pola è approdata la nave scuola italiana Giorgio Cini, prima tappa della crociera addestrativa organizzata per celebrare i 100 anni della fondazione della scuola nautica della Guardia di Finanza. La campagna addestrativa prende il via proprio da Pola, sede storica dell'istituto fondato nel 1926 e attivo fino al 1945. Domani, a partire dalle 16, la nave sarà aperta alle visite dei cittadini. A Parenzo sono iniziati i lavori di riqualificazione del viale, uno dei luoghi simbolo della città e tra le passeggiate più frequentate da residenti e turisti. L'intervento prevede la pulizia straordinaria di muri e pavimentazione, il ripristino delle panchine e una successiva sistemazione del verde urbano. I lavori procedono in parallelo con il rifacimento della pavimentazione di un tratto del lungomare cittadino. Per il resto della giornata cielo variabile con possibili isolate piogge sull'Istria centrale, bora debole o moderata, temperature massime tra 29 e 32 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Gente, benvenuti
2: al festival più bel del mondo.
3: Del 6 al 27 giugno.
2: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
3: Il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
2: Festival dell'Istroveneto.
3: Organizzata dall'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
2: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimmela cantando, corremo su Esopel Palco, premiación dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istroveneto.
2: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istrovenesko Gnarjecea.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta u Zaba Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
4: Fono vinil.

Sono le 16.30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: Banca Nazionale Croata, Ante Žigman verso la guida dell'Istituto Centrale. Nuovo pacchetto antinflazione, scontro su salari e consumi. Pensioni, cresce il divario con gli stipendi. Vittoria arbitrale della Croazia contro il gruppo petrolifero ungherese MOL. A Pola arriva la nave scuola italiana Giorgio Cini. A Buie debutta il Festival dell'Inclusione Lasciami Essere. Il meteo: per il resto della giornata cielo variabile con possibili isolate piogge sull'Istria centrale, ora debole o moderata. Temperature massime tra 29 e 32 gradi. Domani tempo in parte soleggiato, nel pomeriggio non si escludono rovesci temporaleschi locali. Venti deboli o moderati con bora e maestrale a tratti forti sul Quarnero. Temperature minime tra 11 e 20 gradi, massime tra 27 e 30.

0: Le principali notizie del giorno. Il ministro delle Finanze Tomislav Ćorić ha annunciato, dopo la riunione della coalizione di governo, che Ante Žigman, attuale presidente dell'ANFA, sarà il candidato della maggioranza parlamentare per il nuovo governatore della Banca Nazionale Croata. Ćorić ha espresso fiducia nel fatto che Žigman otterrà il sostegno del Parlamento. Alla guida dell'Agenzia Croata di Vigilanza sui servizi finanziari dal 2018, Žigman ha maturato gran parte della sua carriera proprio nella Banca Nazionale, ricoprendo diversi incarichi. Secondo Ćorić si tratta di un candidato preparato e competente per assumere il vertice dell'Istituto Centrale. Domani il governo presenterà il nuovo pacchetto di misure anti-inflazione. Questa volta l'obiettivo non sarà solo contenere la crescita dei prezzi, ma anche frenare i consumi. Dura la reazione dei sindacati, pronti ad opporsi a qualsiasi ipotesi di congelamento dei salari. Secondo le organizzazioni dei lavoratori, i cittadini non possono pagare il prezzo delle scelte politiche e gli stipendi non sono la causa principale dell'inflazione. Posizione opposta dal mondo economico. Per i datori di lavoro i salari sono cresciuti ben oltre la produttività e un rallentamento viene ritenuto necessario per garantire una crescita sostenibile nel lungo periodo. In Croazia si allarga il divario tra stipendi e pensioni, con un gap medio che tocca gli 810 euro al mese. Secondo gli esperti, ad oggi l'assegno copre appena il 47% dell'ultima retribuzione. In futuro si prevede una copertura massima del 60%, ben al di sotto del 70% raccomandato dall'Unione Europea. Per evitare il crollo del tenore di vita, gli analisti consigliano ai trentenni di iniziare a risparmiare da subito, almeno con 175 euro al mese. Proprio su questo fronte, dopo l'annuncio del governo di voler abolire l'imposta sul reddito per tutti i pensionati, il partito liberale Focus ha avanzato dure critiche, giudicando la misura poco equa per i lavoratori dipendenti. Secondo Focus, la soluzione più equa sarebbe innalzare per tutti la soglia di reddito esente da imposta dagli attuali 600 a 1000 euro. In questo modo, sostiene il partito, verrebbe tutelato il 90% dei pensionati senza penalizzare i lavoratori attivi né ridurre ulteriormente le entrate di città e comuni. Entro il 2030 la Croazia punta ad avere una delle forze armate di piccole dimensioni più forti d'Europa. Lo ha dichiarato il ministro della difesa Ivan Anušić alla vigilia della giornata delle forze armate, sottolineando che il paese, nato dalla scelta per democrazia e indipendenza, deve oggi essere pronto a difenderle. Secondo il ministro, l'esercito croato sta attraversando la prima grande modernizzazione della sua storia. Il piano prevede il rafforzamento di marina, esercito e aviazione con nuovi sistemi di difesa aerea a medio raggio, due corvette militari, ulteriori elicotteri Black Hawk, l'ammodernamento dei caccia Rafale, nuovi radar, sistemi antidrone e piattaforme senza pilota sviluppate anche dall'industria nazionale. Nel frattempo entra nel vivo il ripristino della leva obbligatoria, con il Ministero della Difesa al lavoro per ampliare le infrastrutture militari. Attualmente sono circa 5.000 giovani che svolgono i due mesi di addestramento nelle caserme di Knin, Slunj e Požega. Nei prossimi 5 anni il numero è destinato a crescere. Per questo Zagabria prevede l'ampliamento delle strutture di Benkovac, Dugoselo e Varaždin, oltre alla costruzione di una nuova caserma a Beli Manastir, con l'obiettivo di triplicare la capacità di accoglienza. Ricordiamo che ai coscritti spetta un compenso mensile di 1.100 euro netti. La Croazia incassa una vittoria in uno dei contenziosi arbitrali internazionali contro il gruppo petrolifero ungherese MOL. Sentiamo Selina Sciucca.
1: Lo ha reso noto la Procura di Stato, spiegando che il Tribunale arbitrale ha respinto integralmente la richiesta di risarcimento avanzata dalla società ungherese, che accusava Zagabria di aver violato gli accordi sul business del gas legati all'industria petrolifera croata INA. MOL chiedeva inoltre 36 milioni di euro di danni oppure, in alternativa, più di 91 milioni di euro da destinare all'INA. Il ministro dell'economia Ante Šušnjar ha definito la decisione una conferma della tutela degli interessi nazionali. Il ministro ha invitato ora i soci dell'INA a concentrarsi sul rilancio della compagnia, puntando su nuovi investimenti, aumento della produzione energetica e su un possibile ritorno operativo in Siria quando le condizioni lo consentiranno.
0: Intanto, controffensiva mediatica di Mole dopo la sentenza arbitrale. La compagnia di Budapest mette in evidenza un altro passaggio della decisione. Secondo Mole, il tribunale arbitrale di Zurigo ha respinto all'unanimità l'accusa secondo cui l'amministratore delegato Zsolt Hernádi avrebbe corrotto l'ex premier Ivo Sanader, esprimendo al contempo forti riserve sull'attendibilità del testimone chiave croato Robert Ježić. A Zagabria viene firmato oggi l'accordo di cooperazione strategica tra il cantiere navale Uljanik Brodogradnja 1856 di Pola e la società spagnola Navantia. La firma rientra nelle attività legate al programma delle future corvette multiruolo destinate alla Marina Militare Croata. L'intesa definisce il quadro per una futura collaborazione industriale e tecnologica con i partner croati coinvolti nel progetto. Dall'estero, Medio Oriente, i vertici israeliani hanno annunciato che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'esercito israeliano a Gaza. Odeh, comandante numero 4 dell'ala militare di Hamas, sarebbe rimasto vittima di un raid aereo che ha colpito il suo appartamento. Sull'altro fronte, bombe israeliane nel sud del Libano con 31 morti e oltre 40 feriti nelle ultime 24 ore. Lo stretto di Hormuz resta bloccato, mentre Israele ribadisce che, a breve, verrà attuato anche il piano di emigrazione della popolazione di Gaza. La Procura di Stato di Fiume ha avviato un'indagine contro i due giovani che lo scorso febbraio avevano brutalmente aggredito un marittimo siriano in pieno centro città. Le accuse sono pesanti: tentato omicidio, furto aggravato e danneggiamento di beni altrui. Nell'inchiesta compare anche una terza persona, una ragazza, indagata per aver incitato e aiutato i due aggressori. Coinvolta anche una minorenne per la quale è stato aperto un procedimento separato con accuse di istigazione al tentato omicidio e furto aggravato. Nel porto di Pola è arrivata la nave scuola italiana Giorgio Cini, prima tappa della crociera addestrativa organizzata per celebrare i 100 anni della fondazione della scuola nautica della Guardia di Finanza italiana. La campagna addestrativa prende il via proprio da Pola, sede storica dell'istituto, fondato nel 1926 e attivo fino al 1945. Domani, a partire dalle 16, la nave sarà aperta alle visite dei cittadini. È in corso la terza campagna di ricerca archeologica nel sito della Villa Romana con frantoio di Barbariga, uno dei più importanti complessi antichi per la produzione di olio d'oliva in Europa. Gli scavi, condotti congiuntamente da archeologi croati e statunitensi, continuano a portare alla luce nuove testimonianze sul ruolo centrale dell'Istria ai tempi dell'Impero Romano. A Parenzo sono iniziati i lavori di riqualificazione del viale, uno dei luoghi simbolo della città e tra le passeggiate più frequentate da residenti e turisti. L'intervento prevede la pulizia straordinaria di muri e pavimentazione, il ripristino delle panchine e una successiva sistemazione del verde urbano. I lavori procedono in parallelo con il rifacimento della pavimentazione di un tratto del lungomare cittadino. Musica e spettacoli. Si chiude questa sera la terza edizione del Festival Piano Pola, che negli ultimi mesi ha portato in Istria alcuni tra i più importanti pianisti della scena internazionale. Alla Casa delle Forze Armate, con inizio alle 20, si esibirà il pianista italiano Enrico Pace.
2: Buon pomeriggio dalla bellissima città di Pola, dove ho appena visitato l'anfiteatro, il Tempio di Augusto, bellissimi resti romani, e questa sera avrò l'onore e il piacere di suonare un programma con musica di Schoenberg, Schubert, Brahms, Respighi e Liszt.
0: Per la prima volta Buie ospita il festival Lasciami Essere, 3 giorni tra cinema, teatro, poesia e incontri dedicati all'inclusione e al dialogo attraverso l'arte. Si comincia venerdì 29 maggio all'Università Popolare Aperta con l'inaugurazione della mostra dedicata al libro di Bambi, Poesie in istroveneto di Walter Turcinovic, la presentazione del festival cinematografico Acchiappa il film e la proiezione della serie Agente Segreto 010. Sabato spazio al teatro con lo spettacolo Madri, seguito dall'incontro con il collettivo teatrale e dalla proiezione del documentario Lana Nera. Domenica chiusura in Piazza della Libertà con il cabaret di Zoran Todorovic, la performance I colori dell'arcobaleno e il film Mr. Danny e Istrozid. Direzione artistica di Miranda Legovic. Tutti gli eventi sono ingresso gratuito. Mondo CNI. Alla 51esima edizione delle gare di atletica leggera, svoltesi allo stadio di Cantrida Fiume, la scuola elementare Giuseppina Martinuzzi di Pola si è aggiudicata nuovamente la Coppa Sergio Del Ton. L'istituto polese è tornato a casa con un bottino di 20 medaglie, 8 ori, 3 argenti e 9 bronzi. In totale, a partecipare ai giochi promossi dall'Unione Italiana sono stati circa 250 alunni, in rappresentanza di 13 scuole elementari della minoranza di Croazia e Slovenia.

0: porta Ela!
1: Domani tempo in parte soleggiato, nel pomeriggio non si escludono rovesci temporaleschi locali. Venti deboli o moderati, con bora e maestrale a tratti forti sul Quarnero. Temperature minime tra 11 e 20 gradi, massime tra 27 e 30. Grazie per la gentile attenzione e buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.